0: Radio.
1: Wow, ho bisogno di una stasua, a che vuole? Completo, mami. Candela. Yeah, yo, Gansa. Yeah.
2: Mami, ho bisogno.